0: Mele babo Rosali Amboa, wopia e 4 ora e oshaka e oli kanene.
1: Radio Sambica, Nampula.

0: Enroa nekawo na musiaka ola DGC.
1: Uikale ne pasa chikinaro amwentro kinapio anya e.
0: Wana manene mokilevelele kona le wera wene nelo muni kisivela nelo muni kisivela muhikihiye
2: so
0: ihole malelani

sono vida. Signora Berta da Silva, nienzo nei. Ai, ma qui, vo palen suo amore, vavo. Ai, due cavera, mamma, hi tovani, pila zawe. Portarle lo nun, ah, va, nuna, vava. O pagna, come, va, tempe, va.

0: Kati ngove ke la isipo radio Mozambique o cap delgado 86 50 50 888 85 032 98 30. Boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Tina mapuran la fulenyo.
1: Inda wula wampula ntina na kinati mia Luciano Jose.
0: Wampula
1: e pairo na mikopo.
0: Una mikopo.
1: Na.
0: Hapuru wate da ana mawane nti wampula. Tipo shene ale pelenyo.
1: Kinimpela na konta.
0: Lira chae.
1: Muti konera wera ntia no ishukuru mba hekentina watu api ya amina.
0: Uchipo ikinako?
1: Neno pahi, na nakonta.
0: Inarira ka ichipo, yova he mensaji, yote timi haumoja, mpendo, na hala ova hirani pimane ire, lepelani chipo ikinako? Atulinari ya nakonda?
1: Otu kara kwa geri, so kare nakonta.
0: Na fendera pani?
1: Tipo nginaba hapa hapa, ankala o tempo hubo e paro dicendo una nuova anati mi a tutte caura manchi hima ga sala o dicendo no bien e tambe che hanno puto a gatto tambe un sala un tutu uti ko ineke un pulao lo che hanno mul palia con zoro cotocani Mwenye chumwa, korente kore la wa. Mwenye hao mwuri kwa jawa kumbaro faina, miena ipeke. Ante kusalima.
0: Asante, mpento wa maledia.
1: Masa kunyati ya pelo lichipo.
0: Enare tichipo ni?
1: Kina mwaba haya hii.
0: Amaramu Luciano ihali? Ntina naya?
2: Celestina
0: Pani?
2: Celestina Fausto.
0: Celestina?
2: Fausto.
0: Fausto. Mpento, muna vaha kamana nya a Luciano?
2: Labe?
0: Mpento, muna vaha kamana nya Luciano?
2: Wabaha, winti ya nasana.
0: Mwinsatisheni na ale ele nyamane nyo? Celestina, e tipo isheni ya vekelenyo? E tipo isheni? Nchiponi? Nchiponi na lepelenyo?
2: Nchiponi mba kala agami.
0: Amane nyiri ale lepeli chipo.
2: Fela biku finu.
0: Nyiri achane?
2: Biku finu.
0: Nyiri achane? Nyiri achane?
2: Zipo nawe.
0: Menu
2: uti muzika, kwa wala kwa kere muzika pahe.
0: Nihosu kurela ane?
2: Ay.
0: Mpahera mungi kurela kore radi Msambiki.
2: Isha.
0: Ni mpachere hechipo vakani lepenle ama nenyo vaholo wira ni kumihere kechipo lepenle.
2: Aye.
0: Asante, hini hosu kuregane.

0: Echipo chitarani halenho ya mwenye Luciano Jose ni Amara wa Celestina Faustu Ari una mikopongo wampula na lelo henira na makela rame Na unetoko hafari linyani, buona oite Na unetoko kainiwa ala linyani, henira buona oite nri linyani
1: Buonanotte, che ho raggio per salire qui.
0: In Cina non è proprio a regno?
1: Io sono il Rashid Antonio, poi sto a Marte e tutto a Kisanga.
0: Io sono il Rashid Antonio, una trucco a Kisanga. Tanto è, il Giappone ha appena un uovo a Vaholo?
1: Il Giappone ha appena un uovo a Makawanti.
0: Il Giappone ha appena?
1: Il Giappone ha appena Makawambi.
0: Na fendela pane?
1: Nchipo no na fendela mwikwa pukampu, Jeremia Makuba, toka Paulo Mukuti, Biga Mataifa, Mama Kama, Hermenia Zuze, toka Mundu Padaka Chanko Chanko, Udun Manueli, Shuhuri, Mtini Bakari, Mtipo Hifata Bakari, toka Ligu Ustaya, Nima Bingo, Tano Radu Mosambiki. Let's go near and live.